0: Avrai capito molto bene che la città di Firenze sente molto questa partita. Sai che ha fatto un gol importante.
1: lo so e sto molto contento per tutta la città, è una fiesta.